0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Take us home, Sip.
1: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 29 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa dobbiate fare oggi, studiate ogni minimo dettaglio. Non deve esserci una virgola fuori posto, né metaforicamente né letteralmente parlando. Toro, con il cielo che vi ritrovate oggi, ogni vostra iniziativa riscuoterà il successo sperato. Nel lavoro lascerete di stucco chi fino a ieri dubitava delle vostre idee. Gemelli, sarete animati da una grande carica e voglia di fare che vi regala grinta e determinazione e vi aiuta in tutte le scelte. Cancro, è ora di darvi da fare per soddisfare le vostre ambizioni più grandi. Si aprono orizzonti nuovi mostrandovi infinite possibilità di successo. Leone, nel lavoro potete permettervi di incrociare le braccia e aspettare con fiducia che quanto seminato dia i suoi frutti. In amore tutto va esattamente come desiderate. Vergine, giorno fortunato per voi, soprattutto in amore. Le stelle infatti vi garantiscono armonia nella vita di coppia e momenti romantici. Bilancia, sarà colpa della stanchezza, fatto sta che sul lavoro, per quanto vi applichiate, non riuscite a combinare un granché oggi. Aggirate l'ostacolo occupandovi delle questioni più urgenti. Scorpione, sicuri di voi stessi e socievoli al massimo grado, saprete cogliere al volo un'opportunità con un tempismo assolutamente invidiabile. Sagittario, sarà un giorno da incorniciare per la maggior parte di voi. Se volete sfondare nella professione, in una carriera brillante e redditizia, è il momento di darci dentro. Capricorno, aspettatevi tutto il meglio che possiate desiderare. Basterà un nulla per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Avrete anche una gran voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Acquario, dovrete correre ai ripari per evitare di farvi sopraffare da problemi pratici, uscite di denaro inaspettate o eventi fastidiosi. Con gli astri che vi ritrovate, non perdete la calma. Pesci, in ambito lavorativo mostratevi organizzati e ben disposti verso i colleghi. Per quanto riguarda invece la sfera privata, lasciate fuori di casa dubbi e gelosie infondate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

romantici, buongiorno, buon inizio settimana, lunedì 29 giugno, siamo anche agli sgoccioli di questo mese e come sempre quando cambia poi il mese ci sono anche diverse novità della nostra programmazione. Intanto beh svegliati a tutti, visto che è prestissimo, anche al nostro Simone Serpone che si occupa sempre della parte tecnica, un saluto anche a chi ha lavorato durante la notte, anche magari da chi è sveglio da parecchio tempo, perché sono in tanti che vivono la notte a pieno. Dai che noi iniziamo intanto la giornata con Michele, ti ringrazio perché, e tra poco anche i Pooh, incredibilmente giù.

0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La mattinata di lunedì 29 giugno su Romantica Radio prosegue, sempre Monia Braga con voi. Buona giornata, buona mattinata, ben svegliati. Arriva il momento del buongiornissimo caffè. Che cos'è? Semplicemente aspetto le vostre cartoline del buongiorno. 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva. Diamoci un po' la sveglia insieme, anche con le nostre belle canzoni d'amore. Arriva Paolo Frescura con Tu cielo, tu poesia, e tra poco anche Fabio Concato, Guido Piano.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo al 29 giugno, andiamo a scoprire un po' i santi del giorno, come sempre ci piace fare. Oggi si festeggiano i santi Pietro e Paolo, apostoli e martiri. San Pietro è il protettore dei pescivendoli, dei pescatori, dei ciabattini, dei fabbricanti di chiavi, dei mietitori, degli orologiai e dei portieri, mentre San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica. Quindi facciamo gli auguri a tutti i Pietro e Paolo all'ascolto, che sono sempre tanti. È nel 2007, quindi nemmeno tantissimi anni fa, Apple lanciò sul mercato l'iPhone e diciamo che da lì il mondo della tecnologia un po' cambiava e si divideva tra chi amava la tecnologia iOS, che dir si voglia, cioè dell'iPhone, e l'Android, quindi tutte le altre marche, insomma, di telefonie, insomma. Però sono già passati quasi 20 anni, non manca poco. Proseguiamo con le nostre belle canzoni d'amore questo lunedì mattina su Romantica Radio con Luigi Tenco, Lontano Lontano, e tra poco anche Michele Zarrillo, Non è finita.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao!
1: Romantica Radio, vi voglio ringraziare per aver permesso di ricordare il mio passato. Sono Giusy da Cetraro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica appena ritrovato qui su Romantica Radio con le vostre voci. Allora, siamo a inizio settimana, è mattina presto, ci facciamo un caffettino insieme per darci un po' di energia. Mi piacerebbe anche scoprire com'è andato il vostro fine settimana al 331 240 78 78. Magari qualcuno di voi è lì ancora al mare a godersi l'ultima giornata, in vacanza, dove siete, che fate. Tra poco l'oroscopo è a concludere come sempre l'ora in questa prima mattina. Intanto Umberto Napolitano, come ti chiami, e tra poco anche Alan Sorrenti, Credimi, non voglio perdere.

0: Davvero?
1: Ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo.
0: Ma va, è solo un amico.
1: O meno male.
0: Perché?
1: Io credevo di scocciare.
0: Che sciocco, non è vero?

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 29 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa dobbiate fare oggi, studiate ogni minimo dettaglio. Non deve esserci una virgola fuori posto, né metaforicamente né letteralmente parlando. Toro, con il cielo che vi ritrovate oggi, ogni vostra iniziativa riscuoterà il successo sperato. Nel lavoro lascerete di stucco chi fino a ieri dubitava delle vostre idee. Gemelli, sarete animati da una grande carica e voglia di fare che vi regala grinta e determinazione e vi aiuta in tutte le scelte. Cancro, è ora di darvi da fare per soddisfare le vostre ambizioni più grandi. Si aprono orizzonti nuovi mostrandovi infinite possibilità di successo. Leone, nel lavoro potete permettervi di incrociare le braccia e aspettare con fiducia che quanto seminato dia i suoi frutti. In amore tutto va esattamente come desiderate. Vergine, giorno fortunato per voi, soprattutto in amore. Le stelle infatti vi garantiscono armonia nella vita di coppia e momenti romantici. Bilancia, sarà colpa della stanchezza, fatto sta che sul lavoro, per quanto vi applichiate, non riuscite a combinare un granché oggi. Aggirate l'ostacolo occupandovi delle questioni più urgenti. Scorpione, sicuri di voi stessi e socievoli al massimo grado, saprete cogliere al volo un'opportunità con un tempismo assolutamente invidiabile. Sagittario, sarà un giorno da incorniciare per la maggior parte di voi. Se volete sfondare nella professione, in una carriera brillante e redditizia, è il momento di darci dentro. Capricorno, aspettatevi tutto il meglio che possiate desiderare. Basterà un nulla per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Avrete anche una gran voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Acquario, dovrete correre ai ripari per evitare di farvi sopraffare da problemi pratici, uscite di denaro inaspettate o eventi fastidiosi. Con gli astri che vi ritrovate, non perdete la calma. Pesci, in ambito lavorativo mostratevi organizzati e ben disposti verso i colleghi. Per quanto riguarda invece la sfera privata, lasciate fuori di casa dubbi e gelosie infondate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Abbiamo ascoltato l'oroscopo, è sempre un piacere ritrovare questo spazio, tutto ciò che ci raccontano le stelle per i nostri segni zodiacali. Avete ascoltato con attenzione, alla fine di quest'ora ce ne sarà un altro di momento, quindi tranquilli, non è finita qui. Allora, tra pochissimo una collection tutta nuova che sa d'estate, cioè Radiolina sulla spiaggia. Mamma mia, quanto ci piace. Tra poco quindi ascolteremo canzoni che sanno d'estate. Intanto apriamo questa nuova ora con Eric Carmen e tra poco anche con Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, insieme a te su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
5: Nel continente nero,
6: balabonzi bonzi bo,
5: alle falde del chi

È il 29 giugno, andiamo a scoprire un po' i compleanni di questa giornata. Allora, oggi sarebbe stato il compleanno del massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale, cioè Giacomo Leopardi, nato nel 1798. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Antoine de Saint-Exupéry, grandissimo scrittore, sicuramente tutti conoscono il Piccolo Principe, il suo romanzo capolavoro, tra i libri più venduti di sempre in tutto il mondo, più tradotti. Anzi, io ho fatto anni, quando giravo il mondo, ogni paese che andavo prendevo il Piccolo Principe scritto in quella lingua, poi dopo ho smesso anche perché poi non li leggevo, però molto molto bello. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Giorgio Napolitano, una grande presidente della Repubblica Italiana, e anche di Oriana Fallaci. Insomma, oggi tanti compleanno. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Beh, come sempre ce lo potete scrivere al 331 240 78 78. E adesso arriva Lucio Dalla con Cara e tra poco Nico Fidenco su Nel Cielo.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona mattinata ancora, buon inizio settimana, il 29 giugno, siamo in piena estate, tra l'altro è una bella stagione anche per prendersi un po' di tempo e leggere un po' di più. Purtroppo l'Italia non è un grande popolo di lettori, però bisogna leggere di più. Anch'io sto iniziando a leggere più libri, mi prendo un po' di tempo, insomma, la sera prima di andare a dormire, durante il giorno, magari il pomeriggio, quando ho un po' di tempo me ne vado in spiaggia a leggere. Sappiate che in Italia c'è un borgo con una strada di libri. Siamo in un piccolo paese del Bergamasco, si chiama Tagliata questo paese, e il 6 agosto si forma una lunga strada fatta da circa 3.000 romanzi. Mi piace anche per incentivare la lettura, questa cosa mi piace particolarmente, molto molto bello. Buona lettura a tutti e buon ascolto. I Camaleonti, Cuore di Vetro, e tra poco Ricky Maiocchi, C'è chi spera.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profumi a biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Romantica Radio, siamo Giovanna
5: e Anna.
4: Siete il nostro refrigerio durante le giornate torride dell'estate. Un saluto a tutti voi, siete fantastici.
6: Ciao Romantica Radio, vi ascolto tutte le mattine da Atene, Grecia, via internet. Siete fantastici. Ciao.
7: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
8: La nostra mattinata di lunedì prosegue su Romantica Radio. È il 29 giugno, siamo agli sgoccioli di questo mese, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, quindi ne ha 30 giugno, no? Tutte le volte devo ripetermi questa filastrocca che immagino conoscete tutti, giusto? Per scoprire quanti giorni è il mese. Quindi domani concluderemo questo mese e poi entreremo nel mese di luglio col bene che ti vo. È così, va a finire che ve la canterò tutti i giorni, attenzione. Allora, tra poco l'oroscopo come sempre in chiusura dell'ora, ma intanto c'è Roberto Soffici con Dimenticare e tra poco anche Viola Valentino, sola.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 29 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa dobbiate fare oggi, studiate ogni minimo dettaglio. Non deve esserci una virgola fuori posto, né metaforicamente né letteralmente parlando. Toro, con il cielo che vi ritrovate oggi, ogni vostra iniziativa riscuoterà il successo sperato. Nel lavoro lascerete di stucco chi fino a ieri dubitava delle vostre idee. Gemelli, sarete animati da una grande carica e voglia di fare che vi regala grinta e determinazione e vi aiuta in tutte le scelte. Cancro, è ora di darvi da fare per soddisfare le vostre ambizioni più grandi. Si aprono orizzonti nuovi mostrandovi infinite possibilità di successo. Leone, nel lavoro potete permettervi di incrociare le braccia e aspettare con fiducia che quanto seminato dia i suoi frutti. In amore tutto va esattamente come desiderate. Vergine, giorno fortunato per voi, soprattutto in amore. Le stelle infatti vi garantiscono armonia nella vita di coppia e momenti romantici. Bilancia, sarà colpa della stanchezza, fatto sta che sul lavoro, per quanto vi applichiate, non riuscite a combinare un granché oggi. Aggirate l'ostacolo occupandovi delle questioni più urgenti. Scorpione, sicuri di voi stessi e socievoli al massimo grado, saprete cogliere al volo un'opportunità con un tempismo assolutamente invidiabile. Sagittario, sarà un giorno da incorniciare per la maggior parte di voi. Se volete sfondare nella professione, in una carriera brillante e redditizia, è il momento di darci dentro. Capricorno, aspettatevi tutto il meglio che possiate desiderare. Basterà un nulla per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Avrete anche una gran voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Acquario, dovrete correre ai ripari per evitare di farvi sopraffare da problemi pratici, uscite di denaro inaspettate o eventi fastidiosi. Con gli astri che vi ritrovate, non perdete la calma. Pesci, in ambito lavorativo mostratevi organizzati e ben disposti verso i colleghi. Per quanto riguarda invece la sfera privata, lasciate fuori di casa dubbi e gelosie infondate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
5: Eccoci con i bellissimi, pronti a regalarvi e regalarci una canzone stupenda che in molti casi sblocca dei ricordi. Per quanto mi riguarda, mi porta ad una persona che purtroppo non c'è più, era la sua canzone preferita, gli ABBA con The Winner Takes All. Canzone stupenda, alzate il volume che ce l'ascoltiamo, ma soprattutto raccontatemi che cosa vi porta alla memoria questa bella canzone. 331 240 78 78.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia

Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

noi. L'estate ci porta allegria e divertimento e allora siamo proprio, è il caso di dirlo, belli freschi. E per divertirci ancora di più dovete scrivere la parola romantica con il vostro nome, la città da dove ci state ascoltando. Fatelo ora perché il più veloce conquisterà il nostro profumatore. E allora 331 240 78 78. Forza, anche così saremo sempre belli freschi.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi. Ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso, mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match a un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Abbiamo appena ascoltato la redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco una nuova rubrica, copertine d'autore, che sarà proprio un insolito viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche, scoprendone proprio gli autori, le motivazioni. Molte copertine hanno fatto la storia veramente. Iniziamo con i Beatles, Abbey Road, questo tra pochissimo. Intanto Paul Anka con Diana e tra poco The Voice, Whitney Houston, Greatest Love of All.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Nel 1969 i Beatles rilasciano Abbey Road, il loro ultimo album registrato in studio. L'immagine di copertina scattata dal fotografo Ian McMillan rappresenta i quattro membri della band, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, mentre attraversano sulle strisce pedonali a Abbey Road, di fronte agli Abbey Road Studios di Londra, dove l'album viene registrato. Il concept della foto nasce quasi per caso. Paul McCartney, infatti, aveva realizzato una semplice bozza grafica dei quattro Beatles su un attraversamento pedonale. È però il fotografo McMillan a trasformare questa idea in realtà,

0: è una delle immagini più replicate nella storia. La fotografia mostra i Beatles che attraversano da sinistra a destra con McCartney con un passo fuori sincrono, a piedi nudi. Forse per questo ha alimentato teorie del complotto sulla presunta morte di Paul McCartney stesso. Secondo queste teorie, la copertina rappresenterebbe un funerale simbolico. Lennon in bianco sarebbe l'angelo, Starr in nero il becchino, McCartney il morto, scalzo e fuori passo rispetto agli altri, mentre Harrison, in jeans e camicia, sarebbe il netturbino. Ovviamente i Beatles hanno sempre smentito queste interpretazioni. Ancora oggi quell'attraversamento è pellegrinaggio mondiale per i fan.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, che bello ascoltarti, mi fai sognare. Lina Deb.
1: Romantica Radio, che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti, buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, è prontissima Ornella a tenervi compagnia. La mattinata di lunedì 29 giugno prosegue con lei. Io vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domattina prestissimo dalle 6 qui a tenervi compagnia, a buttarvi giù dal letto, a darvi un po' la sveglia. Ci sarò io anche domattina, anche Simone Serpone che saluto. E adesso ci ascoltiamo Gianni Morandi con La storia mia con te, tra poco anche Franco Califano con Ti perdo. Un bacio da Monia Braga, ciao!

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Arrivo, buongiorno, ben trovati, buon inizio settimana, buon lunedì 29 giugno anche da Ornella Rauccio. Lasciatemi solo il tempo di salutare ancora una volta la mia e vostra amica Monia Braga, che ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina, e come al solito noi proseguiremo insieme fino a mezzogiorno. Tante le cose da fare, ma subito vi do i contatti per interagire con noi. Questo è il numero 331 240 78 78, memorizzate e poi utilizzate. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto tutti e intanto già vi ringrazio. In che modo? Facendovi ascoltare la nostra musica romantica. E allora partiremo tra poco con Ornella Vanoni dal 1981 con Vai Valentina, e subito cominciamo con Era Bella di Renato e i Profeti.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ci sono appuntamenti che sono, tradizionali, immancabili nell'estate di Romantica Radio. E allora lo sapete, questo è uno dei più classici, l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, che abbiamo appena ascoltato e che tornerà ancora più tardi in un altro spazio, ma sono già pronta a viaggiare con voi nel tempo e allora a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 29 di giugno. E allora andiamo all'anno 1798, anno e giorno in cui nasce il poeta, filosofo e scrittore Giacomo Leopardi. Vabbè, ma quanti titoli vogliamo fare? Lo Zibaldone, Gli Idilli, L'Infinito, La Sera del Dì di Festa, A Silvia, Le Operette Morali, La Quiete dopo la Tempesta, Il Sabato del Villaggio, Il Passero Solitario. Se ancora ne rimembrate ancora, vuol dire che qualcosa a scuola abbiamo fatto. Va bene, andiamo a lezione di musica adesso e stanno per arrivare dal 73 Jackie James con The World Outside. Subito c'è Un amore grande di Pupo. We'll

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Oggi 29 giugno, dicevamo, come facciamo a non ricordare uno degli eventi che hanno caratterizzato proprio questa giornata, questa data, anno 67. Durante le persecuzioni dei cristiani nell'impero romano, a Roma vengono uccisi gli apostoli di Gesù, Pietro e Paolo, che appunto quest'oggi vengono celebrati. E allora auguri a tutti quelli che si chiamano così, e facciamo gli auguri anche con la musica. Tra poco con Rita Pavone e Cuore, subito immaginiamo un 23enne che fa spengere le luci all'interno degli studio in cui era pronto a registrare, perché in realtà non era pronto ad affrontare questa prova sensuale. Poi ce la fa. Era il 1982, lui era Michael Jackson. Questa è The Lady in My Life.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Cara Roma antica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ho scoperto la vostra emittente per me non esistono altre. Solo voi e per sempre voi. Siete fantastici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

romantici curiosoni, ci siete ancora a quest'ora del mattino? Siete già arrivati e pronti ad avere un altro incontro con il passato insieme a me, ritrovando un evento particolare avvenuto il 29 di giugno? E allora, 1613, il Globe Theatre, che era gestito dalla compagnia teatrale a cui apparteneva William Shakespeare, viene del tutto distrutto da un incendio che fu causato proprio da un effetto speciale scenico. Poi verrà ricostruito nello stesso posto e riaperto un anno dopo, poi richiuso nel 1644 e poi ricostruito ancora a poca distanza del 1997. Noi invece in musica tra poco andiamo al 1979 con Adriano Celentano e Soli, subito respiriamo aria, ci viene da Dario Baldambembo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: All'inizio di ogni nuova ora, insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno con Simone Serpone in regia, che ringrazio, non vedo l'ora appunto di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e non smettete mai di farlo perché siete sempre i benvenuti. In questo caso saluto Nicola dalla Calabria, che ci ascolta ogni giorno al lavoro con i colleghi Mastro Franco e Mastro Salvatore, e Mastro Geppetto invece, che fine ha fatto? No, sto scherzando. Ragazzi, vi abbracciamo e vi dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare dal 74 Claudio Baglioni con E tu. E attenzione, sul nostro canale YouTube di Romantica Radio, il nostro Benny Ronca ha realizzato una collection su Claudio Baglioni che non potete perdere. E subito abbiamo il dolce uragano di Gianni Bella.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E da quest'oggi parte anche un appuntamento speciale, quello con Anem e Core, dedicato alle grandi immortali canzoni classiche napoletane. Lo ritroverete ogni giorno dal lunedì al venerdì nel mio spazio e in quello di Lucio Belmonte. Nei fine settimana lo troverete anche negli spazi della mia amica Simonetta e della mia amica Paola. E allora, che cosa facciamo? Io vi chiedo, per la canzone che sta per arrivare, di scrivermi le vostre sensazioni, quello che provate proprio nell'ascoltare questi classici immortali della musica napoletana. Sicuramente ci saranno grandi emozioni. Raccontatele al 331 240 78 78. Quella che arriva è Luna Rossa di Giacomo Rondinella.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti, con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela. Due vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato la famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain. Scattati controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Ostachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Questa mattina sono particolarmente felice perché partono tanti nuovi appuntamenti e spazi. Per esempio, tra poco avremo lo spazio Copertine d'autore, che è un viaggio tra arte e musica, alla scoperta delle copertine più iconiche, scoprendo così gli autori, le motivazioni. E in questo caso si parlerà di Eye in the Sky, della copertina di Eye in the Sky di Alan Parsons Project. Poi attenzione, tenetevi pronti con il nostro numero per essere, come al solito, molto veloci, soprattutto in questa estate belli freschi, e uno di voi, il più veloce, riuscirà a conquistare magari il profumatore, ma questo più tardi. Tranquilli, state pronti. Intanto vi faccio ascoltare Peppino Di Capri con Non lo faccio più, da Sanremo 76. Subito c'è Sandro Giacobbe, Come un'onda.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1982 arriva un vero capolavoro, Eye in the Sky, del The Alan Parsons Project. Il concept dell'album esplora i sistemi di credenze, il fato, il gioco d'azzardo e l'idea che ci sia sempre qualcuno o qualcosa che ci osserva dall'alto. L'espressione Eye in the Sky richiama il romanzo L'occhio nel cielo di Philip K. Dick e strizza l'occhio al grande fratello di George Orwell, rappresentando il potere di una divinità o di un sistema onnipotente che controlla ogni mossa dell'individuo. Non è un caso che la copertina dell'album e il simbolo scelto dalla band rappresentino l'occhio di Horus, un antico amuleto egizio associato alla protezione, alla chiaroveggenza, alla prosperità e al potere regale.

0: Curiosamente, l'icona egizia è un simbolo positivo di protezione e prosperità, e il suo utilizzo ha sviluppato un'ironica contrapposizione con il testo del brano, che parla di un amore controllante o della fine di una relazione. Alla 25esima edizione dei Grammy Awards, nel 1983, Eye in the Sky ricevette una nomination per il Grammy Award come miglior album con la migliore ingegneria del suono. Nel 2019 l'album ha vinto il Grammy Award come miglior album audio immersivo alla 61esima edizione dei Grammy Awards.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, volevo solo dirvi grazie. Ogni volta che vi ascolto è come se sapeste sempre esattamente di cosa ho bisogno. Siete davvero speciali. Con affetto, un vostro fedele ascoltatore, Giovanni, ciao!
1: Romantica Radio, siete fantastici. Io non posso fare a meno di ascoltarvi ovunque vado. Vi ascolto sempre con tantissimo piacere. Un grande saluto e una buona estate da Mapi.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

con noi. Non dite che non vi avevo avvisato, e allora l'estate ci porta allegria, ci porta divertimento, e allora vogliamo stare belli freschi. E per divertirci ancora di più, fate una cosa: scrivete la parola Roma antica con nome e città ora al 331 240 78 78, perché farlo subito in velocità, perché solo il primo, solo il più veloce conquista il nostro profumatore. 331 240 78 78. Belli.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ancora buongiorno, bentrovati, buon inizio settimana da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno ed è arrivato un altro dei momenti che posso dedicare a uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie davvero a tutti. Allora, chi salutiamo in questo momento? Alfonso da Baronissi in provincia di Salerno, che scrive: sono un vostro affezionato ascoltatore da un paio di anni, siete il miele delle mie giornate. Wow! Wow, quanta dolcezza, vado a fare lo stick della glicemia. No, sto scherzando, ancora dolcezza arriva in musica, perché tra poco torniamo a Sanremo 95 con Gianluca Grignani, che arrivò al sesto posto tra le nuove proposte con l'immensa, bellissima Destinazione Paradiso, e subito i Romance con Vorrei averti vicino.

0: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È tornato ancora una volta l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia e sono felice di averlo ascoltato insieme a voi, ma adesso voglio portarvi su un ponte e voi direte: ma come ti viene la Rauccio stamattina, che cos'ha? E voglio portarvi a Dublino. Sapete perché? Perché è davvero curioso il fatto che lì ci sia il ponte, l'unico credo che è più largo che lungo, il ponte O'Connell, l'O'Connell Bridge. È l'unico caso in Europa, perché è largo circa 50 metri però è lungo solo 45, quindi in realtà è più largo che lungo, è una cosa che bisognerebbe almeno vedere se non visitare. Vi faccio visitare la nostra musica romantica, dai, coi Cugini di Campagna, tra poco Un'altra donna dal 1974, subito c'è La malinconia di Riccardo Fogli.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Posso fare un mia culpa questa mattina? Colpa mia, mi cospargo il capo di cenere, se volete mi date anche fuoco, no, sto scherzando, non ho dato il degno benvenuto agli amici che già da un po' ci seguono in DAB dalla Sardegna, e allora aio a tutti voi, spero di averlo detto bene, perdonatemi, e saluto con voi tutte le regioni d'Italia che ascoltano Romantica Radio in DAB, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Piemonte, Campania, Sicilia, Umbria, Basilicata, Lazio, Toscana, Puglia, Calabria, e ancora una volta benvenuti agli amici della Sardegna, Asibiri. Spero anche questo di averlo detto bene, correggetemi se sbaglio, al 331-240-7878, e vi diamo il benvenuto, io personalmente ve lo do ancora con le più belle canzoni d'amore, stanno per arrivare Alunni del Sole con Pagliaccio, subito dal 1965 I Giganti e Una Ragazza in Due.

0: facevi fotografie.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: la nocera inferiore e volevo dirvi grazie. Ogni mattina accendo la vostra radio e voi ci siete. La vostra musica mi fa compagnia mentre preparo il caffè, mentre penso alla giornata, mentre il cuore ha bisogno di un abbraccio. Grazie per rendere le mie giornate più leggere. Un saluto affettuoso, Rosaria.
1: Ciao Romantica Radio, complimenti, le vostre onde sono onde sonore piacevoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Mamma mia, un lunedì mattina che c'è, proprio volato via più degli altri giorni questa volta, e sta per arrivare. Sta per arrivare l'uomo del mezzogiorno di fuoco, Marco Tre, che starà con voi da mezzogiorno fino alle 15. E prima di andare via ascolto con voi Franco Dani e Ti svegli con me a quest'ora, direi io. E prima ancora I ricchi e poveri da Sanremo 81 con Sarà perché ti amo, questa la canteremo a squarciagola insieme. E intanto grazie davvero a tutti voi per esserci stati anche questa mattina, per aver iniziato la settimana insieme a me. Spero tornerete anche domani e ancora di più. Spargete la voce, ci ritroviamo qui su Romantica Radio con Ornella Roccio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

tutto di corsa stamattina col fiatone. Buongiorno, no, perché ero dall'altra parte. Fatemi riprendere un attimino. Ero dall'altra parte, dicevo, a prendere il caffè con Ornella Rauccio davanti alla macchinetta. Ho sentito partire la sigla e di corsa mi sono fiondato qui in studio. E Simone Serpone, che è alla parte tecnica, mi ha aperto il microfono. Buongiorno, cari amici e amiche, e benvenuti a Romantica Radio. Io intanto mi riprendo un attimino il tempo di salutarvi, naturalmente, darvi così questo nuovo appuntamento fino alle ore 15 anche quest'oggi. Le credenziali per entrare in contatto con noi, che sono il 331-240-7878 e la mia mail di posta elettronica, che è marco@romanticaradio.it. Adesso connetto un attimino, vi lascio con i Mattia Bazar. C'è tutto un mondo intorno, ma subito Marcella, senza un briciolo di testa, un po' come sto io stamattina. Vai!

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te,

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure.

0: misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto zero. Punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: piccata piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica.

tuffiamo nei ricordi come amiamo noi di Romantica Radio. Tra un po' ascolterete Helen Reddy con You Are My World. Questo pezzo, originariamente di Umberto Bindi, nel 1963 cantava Il mio mondo, ma la versione della Reddy è caratterizzata da una chitarra elettrica molto incisiva. Un grande successo fu nel 1977 a febbraio, quando questo pezzo raggiunse la posizione numero 18 della classifica statunitense, la Billboard Hot 100, che è dava un po' il riferimento delle vendite di quell'epoca. Adesso invece ci ascoltiamo Filipponio con Controvento.

assurdo e continuo a ver, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ondata di caldo estremo in Italia, giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci ed incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla nostra redazione, fa caldo anche dalle vostre parti, vedo abbiamo ventilatori, condizionatori, c'è un po' di tutto. Diamo appuntamento loro alle 15:30 insieme a Lucio Belmonte. Ora abbiamo Mal con Parlami d'amore Mariu, ma subito Mimì Martini, Mia Martini con Almeno tu nell'universo. Ma quanto è bella questa canzone, la ricordiamo insieme qui su Romantica.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia, un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: Un misterioso prisma che sembra quasi galleggiare nello spazio profondo. Un fascio di luce bianca dall'origine sconosciuta lo colpisce, generando uno spettro colorato che si perde nell'oscurità. E basta. Non c'è titolo, non c'è alcuna parola. È tutta qua la potenza di una copertina leggendaria. Ovviamente parliamo di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Creata dallo studio Hypnosis, è diventata un'icona assoluta per la sua essenzialità visiva, che rappresenta perfettamente le atmosfere psichedeliche della musica contenuta nel disco.

0: Nei diversi racconti legati al processo creativo, si dice che l'ispirazione potrebbe essere venuta sfogliando una rivista americana in cui si parlava della rifrazione della luce o un manuale di fisica. Altre fonti parlano di un brainstorming notturno. Comunque sia andata, si sa solo che quando i grafici la proposero alla band, tutti furono subito entusiasti. D'altronde in quegli anni i giochi di luce erano una sorta di marchio di fabbrica nei live dei Pink Floyd, ma anche di altre band d'avanguardia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, sono Gigi da Napoli. Volevo dirvi che ci fate sognare a tante ragazze, a tanti ragazzi che hanno vissuto una bella gioventù. Ciao, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica, sono Roberta da Torino. Grazie per tenermi compagnia tutti i giorni. Da quando ho scoperto la vostra radio, ascolto solo voi. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Quante volte si sente parlare del momento in cui ci si potrà finalmente godere la meritata pensione? Bene, godendosi il meritato riposo. Ci sono paesi in cui farlo sembra essere particolarmente vantaggioso, non solo per il clima, ma anche per le tasche. Ebbene sì, ci sono posti infatti il cui costo della vita è decisamente più basso. Se pensiamo che i pensionati italiani sono i più tartassati d'Europa, le aliquote vanno dal 23 al 43%. Allora siamo già pronti a scappare, a prepararci la valigia e andarsene via. Eppure tutto può essere relativo. Ma di questo ne parlerò più tardi. Il tempo di ascoltarci altre due canzoni. Riccardo Cocciante con Ti amo ancora di più, ma subito Patti Pravo, eccola in Sentimento. Questa è

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: È il momento di salutare le nostre amiche e amici che ci seguono non soltanto sul DAB ma anche in FM e attraverso il canale TV 788, le nostre applicazioni, gli smart speaker preferiti. Lidia da Torino, esattamente da via Madama Cristina, ci ha scritto proprio l'indirizzo Lidia. E poi ancora Antonello dalla provincia di Benevento. Chi scrive invece a Marco Chiocciola romanticaradio.it è Nicola da Napoli. Ascoltare Romantica come fare una gita nel passato, si ritorna nel presente spensierati e con uno stato d'animo positivo. Belle parole, caro Nicola, me le segno così le dico anche io per radio, va bene? Grazie a Nicola e grazie a tutti voi, vi aspettiamo copiosi. Intanto vi faccio ascoltare le prossime canzoni. Chris DeBarge con The Lady in Red e subito Vola con Edoardo De Crescenzo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Avete ascoltato prima Radiolina sulla spiaggia. Con la bella stagione ritorniamo con la nostra rubrica tipicamente estiva. Vogliamo quest'anno che tutti sotto l'ombrellone ascoltiate Romantica Radio, va bene? Allora, vi dicevo prima delle nazioni dove si vive meglio in pensione. Al primo posto c'è la Grecia, è un'ottima scelta per chi desidera spostarsi senza allontanarsi troppo da casa. Il ritmo della vita è più lento, le giornate più soleggiate e il tenore di vita più basso. Si vive insomma molto molto bene. Al secondo posto c'è Panama, con questo programma che si chiama Panama Pensionado. Qui ci voglio andare io in futuro, eh. Poi il Portogallo, beh, se si vuole rimanere sempre abbastanza vicini all'Italia, il Portogallo di Lisbona e Porto può essere un'ottima scelta per il mare e soprattutto per il clima così mite, così vicino anche a quello nostro. E poi ci sono delle aliquote agevolati leggermente superiori alla Grecia, pari al 10%. Un altro posto, ma questo insomma un po' così, è in Malesia, al primo posto tra i paesi al mondo più economici, Kuala Lumpur per la precisione. Una pensione e uno stipendio di 1000 euro al mese sono più che sufficienti, con affitti mensili che si aggirano intorno ai 400 euro e per un pasto al ristorante dove si spende soltanto 3 euro, questo in Malesia. Oppure in Montenegro, un altro posto

Al mondo e a cui non si pensa mai, ma di notevole valore, e uno di questi appunto è il Montenegro, una perla di bellezza sulla costa adriatica, che è una piccola Croazia, però meno costosa e burocratica dell'altra. Adesso vi lascio con la musica, c'è Mina, l'esplosiva Mina, con Quando ero piccola e subito Mino Reitano, era un giorno qualunque.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

porta allegria e divertimento. Siamo belli freschi. Questo è il nostro nuovo appuntamento per portare a casa il vostro profumatore che vi aspetta. La mia amica Verdiana è pronta a spedirlo a casa vostra. E per divertirci ancora di più dovete scrivere la parola romantica su WhatsApp attraverso il numero 331 240 7878. Dicevo, oltre al vostro nome e la località da dove ci ascoltate, è il più veloce conquista il nostro profumatore per auto, quindi direi belli, freschi e anche profumati. Va bene? Vi aspetto al 331 240 7878. Via alle telefonate.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica. Oggi Roma è bollente, ma per fortuna che ci sei tu. Rinfrescante. Grazie romantica, buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per le canzoni che ci mandate, grazie per la radio che siete. Ho finalmente trovato la stazione radio che mi fa rivivere tutta la mia adolescenza. È fantastico, una canzone più bella dell'altra. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono Sonia da Pastocorese.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sapete che vi consiglio spesso di ascoltare Roberto Malvagia la sera alle 21. Qui su Romantica Radio si apre la nostra lounge per ascoltare bella musica, magari anche al lume di candela per essere ancora più romantici. Oggi automoto, partenze d'estate, portapacchi, caschi, finestrini abbassati, insomma le strade verso il mare in una serata dedicata alla libertà su 2, 4, 6, 8 ruote, fate un po' voi. Insomma, Roberto Malvagia vi aspetta stasera alle ore 21 qui su Romantica Radio e aspettiamo anche voi naturalmente. Musica con Gianni Nazzaro, la nostra canzone, e ricordiamo Alex Damiani ora con Come per magia.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Pisanuccia a quest'ora? Ma no, noi vogliamo sicuramente qualcosa di più energizzante. Allora accontentiamoci di una bella tazzurella e caffè, come diceva Pino Daniele, e ascoltiamo la nostra musica. Ah, la grande Ornella Vanoni, se dovessi sentirla in Innamorarsi, bene, tra un po'. E subito Fabio Concato in Tornando a casa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

Tra un po' un altro giro di canzoni. C'è Julio Iglesias con Se mi lasci non vale, ma subito Pupo con Su di noi. E ho anche una curiosità da raccontarvi. Questo pezzo, oltre che lo sapete, è stato presentato al Festival di Sanremo nel 1980 e si classificò al terzo posto. Divenne una canzone evergreen non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale, dove Pupo è amato in tutto il mondo, lo sapete, specialmente in Russia, dove tiene grandi concerti nell'Europa dell'Est. Questo pezzo fu scritto in collaborazione con Donatella Milani. Ricordate Donatella Milani? Bene, all'epoca era corista di Pupo, poi diventata a sua volta una grande cantante di successo. Eccolo qui, lo riascoltiamo con questo pezzo dal titolo Su di noi.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Tuffo nel passato con i classici della musica italiana e così abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme col ricordo delle melodie del passato. Lo facciamo ricordando Johnny Hallyday con Quanto ti amo e subito Lucio Battisti e il suo ricordo ne Il Monolocale.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, la radio numero uno, Nunzio da Portico.
1: Romantica Radio, complimenti vivissimi, la vostra radio mi piace tantissimo, mi fate ricordare la mia gioventù, bellissime canzoni che mi portano molte emozioni per i ricordi che mi suscitano. Grazie davvero, continuate così. Gede da Massa Carrara.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Lucio Belmonte, sei pronto? Ebbene sì, c'è Lucio Belmonte con voi fino alle ore 18, musica, giochi, insomma voglio dire, rimanete anche insieme a Lucio nelle prossime tre ore, ma adesso vi lascio con le ultime due canzoni, la perfidamente di Luca De Stefano ha voluto fare bingo, eh sì, perché hanno gli stessi titoli queste canzoni. Massimo Ranieri che ascoltiamo subito e Gianni Togni che ascolteremo fra un po', con due canzoni che hanno lo stesso titolo, Io e Te. E anche io con voi sarò domani alle ore 12 sempre qui su Romantica Radio. Vi aspetto, ciao!

ogni sera mia, pure attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non c'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto.

sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada, però tu

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

È andato un altro romantico weekend. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte in questo lunedì 29 di giugno. Siamo quasi alla fine del primo mese proprio dell'estate. Siamo in piena estate, anche oggi pomeriggio ci sono belle 3 ore che trascorriamo insieme. C'è qualcuno addirittura che ha anche finito le vacanze. Ne parliamo tra poco. Prima di cominciare, come al solito, saluto anche il mio amico Marco Tre che mi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, ritornato anche per questa settimana a stare con voi. Anzi, devo ricordarvi che noi saremo con voi tutta l'estate, non vi molliamo. A proposito, tra poco parte la nostra nuova collection, si intitola Radiolina sulla spiaggia, sarà con voi per i mesi di luglio e di agosto e naturalmente sono le canzoni che ci hanno fatto compagnia nelle estati passate e quindi rivivremo anche dei bellissimi momenti magari di quando eravamo un po' più giovincelli, va bene? Con questo cominciamo anche con la nostra musica? Ma assolutamente sì, Giuni Russo con Mediterranea e si parte con la coppia Wes & Dorighetti, Noi Due per Sempre.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Il lunedì è sempre un po' più complicato perché deve riprendere il ritmo dopo un po' di riposo durante il weekend, quindi bisogna insomma avere un po' più di propellente. Noi ci mettiamo la nostra musica e magari, se vi fa piacere, anche la nostra compagnia. Siamo in piena estate, possiamo dirlo tranquillamente, anche le scuole ormai sono chiuse da un po' di settimane, e la cosa però importante da comunicare a quelli che sono i nostri amici che ci ascoltano, che con l'arrivo pieno proprio dell'estate i ragazzi possono, ecco, essere vittime di quelle che sono le dipendenze dalla tecnologia, ed è una cosa che è assolutamente molto pericolosa, lo dico per noi che abbiamo dei figli, che abbiamo dei nipoti, che abbiamo degli amici, e quindi bisogna in qualche modo consigliare a questi ragazzi delle attività che li tengano un po' lontani, diciamo, dalla tecnologia che diventa sempre più parte della loro vita, togliendo anche abbastanza tempo ai loro piaceri e alla loro formazione. Quindi cosa bisogna fare? Ne parliamo tra poco, anche perché diamo qualche notizia per cercare un po' di limitare questo utilizzo della tecnologia e cadere nella deriva proprio della dipendenza. Ma prima vi faccio ascoltare Nada, che bello, con Che male fa la gelosia. Ritorna anche Ross Ramazzotti con Ti sposerò perché.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ora locale, in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato: Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: In questo pomeriggio su Romantica Radio ci stiamo anche un po' confrontando sull'estate, soprattutto sui giovani, giovanissimi, che sono sempre più dipendenti dalla tecnologia quando sono lontani da altre attività, visto che le scuole ormai sono chiuse, quindi sono più, come dire, vittime o più esposti a questa dipendenza tecnologica. Attenzione, non soltanto giovanissimi, perché ultimamente sento che anche le persone avanti con l'età hanno questo tipo di problema di essere sempre più dipendenti proprio dalla tecnologia, in particolare dai social network. Quali sono i comportamenti, dicono gli esperti, che i ragazzi dovrebbero tenere? Innanzitutto stare lontani da schermi dei telefonini, degli smartphone, ma anche dei computer. Seconda cosa, trasformare il tempo libero che hanno a disposizione non in noia quanto in creatività. È molto importante inventarsi delle cose. E poi ancora autoregolarsi. Ecco, non è detto che non si possa passare un po' di tempo sui social, ma a un certo punto anche darsi una regolata. E poi sfruttiamo l'estate con tutte le sue bellezze, la possibilità di incontrare amici, di fare cose nuove, di conoscere nuovi posti, insomma, per crescere indipendentemente dalla presenza della tecnologia. Piccoli consigli che ci possono veramente salvare. Tra questi anche ascoltare della buona musica. Vedo che sta per arrivare anche Claudio Baglioni. Che bello, con te. E partiamo con Mattino, il brano di Albano.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Ciao Romantica, grazie per essere la miglior compagnia di viaggio che mi potesse capitare.
4: Romantica Radio, vi ascolto sempre, casa e in macchina. E sono Michela da Giffoni, vi faccio i miei più dolci saluti.
5: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ogni tanto vi ricordo che se volete intervenire con quelli che sono gli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio di Romantica Radio, potete farlo tranquillamente con il nostro numero del WhatsApp. Ci scrivete al 331 240 7878. Oggi voglio salutare la nostra amica Valeria che scrive da Cava dei Tirreni. Siamo in provincia di Salerno, stiamo parlando di dipendenza dalla tecnologia e lei sottolinea una cosa molto importante. Dice: perché non facciamo i ringraziamenti a quelle associazioni che durante l'estate riescono a organizzare questi campi estivi per i ragazzi, per vincere la noia, per dare nuove esperienze. Veramente sono tantissimi. Ultimamente mi sono anche un po' informato e ho scoperto che ci sono così campi estivi che non fanno soltanto i soliti giochi che conosciamo molto bene o il solito intrattenimento o l'animazione, ma addirittura propongono dei corsi di formazione per i ragazzi, ed è una cosa veramente molto importante. Grazie anche alla nostra amica che ce l'ha segnalato da Cava dei Tirreni. Noi torniamo con Franco Simone ad ascoltare la nostra musica, il brano si intitola Ritratto, e non poteva mancare anche Adriano Celentano. Lo riascoltiamo con Svalutation.

proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Anche per questo lunedì siamo arrivati all'appuntamento con la pausa del pomeriggio. So che prendete qualche caffettino, ascoltate un po' di musica di Romantica Radio e oggi devo darvi anche una bella notizia, perché parte ufficialmente una nuova rubrica su Romantica. Si intitola Anima e Core, l'ascoltate due volte durante la giornata e viene fuori un po' da quello che è stato il vostro feedback molto positivo dell'appuntamento con i classici della musica napoletana. Noi ogni tanto durante la programmazione proponiamo un grande classico della musica partenopea interpretato da una grande voce e oggi iniziamo tra poco, quindi vi consiglio di ascoltarci con attenzione, perché no, anche se volete consigliarci qualche brano che amate particolarmente. Attenzione, della tradizione classica poetica della musica napoletana, quindi potete scriverci al 331 240 7878. Ma prima arriva Sandro Giacobbe con Signora Mia.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Come avete sentito, siamo arrivati a questo appuntamento che si intitola Anem e Core, dove sentiamo i classici della musica italiana, i pilastri della musica, della melodia italiana, interpretati da grandi voci. Oggi c'è un classico estremamente bello, un pilastro proprio della tradizione classica napoletana. La canzone si intitola Reginella, sicuramente molti di voi ricorderanno che è stata scritta nel 1917 da Libero Bovio e Gaetano Lama. Oggi la ascoltiamo nell'interpretazione di una grande artista, che non è soltanto una cantante, non è soltanto un interprete, ma è una voce che dà veramente vita ad ogni parola, ad ogni passaggio proprio di questa canzone, in una maniera, oserei dire, quasi teatrale. La voce è quella di

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Avete sentito che spazio con Anima e Core? Non dimenticate, se avete nel cuore una canzone classica napoletana, ma classica, scriveteci per proporcela al 331-2407-878. Oggi parte anche una nuova rubrica che riguarda le copertine d'autore. Facciamo un viaggio in quelle che sono state le scelte artistiche, le motivazioni che hanno portato a così comporre delle copertine di grandi classici della musica italiana e internazionale. Oggi ascolteremo la storia della copertina della canzone dei Dire Straits che si intitola St. Anson's Wing. Ma prima ascoltiamo Bobby Solo con Una granita di limone e subito Erminio Sinni con L'amore vero.

un passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, non è un documento ma solo un fluido eccezionale. L'amore vero ha un congegno misterioso, entra in funzione all'improvviso, tracciando un fulmine nel sospeso, unendo vena di energia, una reazione.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: 1978. Arriva Sultans of Swing, celeberrimo brano di debutto dei Dire Straits. La canzone è nata dopo che Mark Knopfler, assistito all'esibizione di una mediocre band in un pub semivuoto di Londra, rimanendo colpito dal loro nome altisonante. Il brano è un vero e proprio caposaldo della storia del rock. Il testo racconta la storia di un gruppo di musicisti jazz che suonano per pura passione in un locale, nonostante il pubblico sia distratto e preferisca il rock and roll. C'è una curiosità legata alla copertina del brano. Quella originale del singolo di debutto variava a seconda del paese di distribuzione. Le edizioni in vinile a 45 giri mostrano spesso un design minimalista con il logo della band, mentre le versioni successive includono iconiche immagini d'archivio.
6: And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene.

0: Il singolo originale presenta una sagoma rossa di una chitarra elettrica Fender Stratocaster, lo strumento iconico usato da Mark Knopfler su sfondo bianco, con i titoli dei brani in carattere blu o arancione a seconda delle edizioni europee. Molte stampe del singolo utilizzano la copertina del primo album Dire Straits, che raffigura un dipinto minimalista di una stanza con una finestra, intitolato Nocturne, dell'artista Chuck Rosenberg. Nel 98, con lo stesso titolo, arriva anche la raccolta Greatest Hits. La famosissima copertina dell'antologia mostra una chitarra resofonica National Style O, quella metallica legata all'album Brothers in Arms, scomposta in tasselli geometrici su uno sfondo blu scuro.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao!
1: Ciao Romantica Radio, pure in casa ascolto la vostra splendida radio. Grazie mille per la compagnia e anche i mestieri di casa sono più leggeri con questo caldo. Ciao a tutti, un bacio!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

anche per questo lunedì 29 di giugno siamo arrivati all'appuntamento in cui facciamo dei saluti speciali ai nostri ascoltatori che interagiscono di più. Mi trasferisco nella città di Montoro, siamo in Campania dove c'è una coppia di romantici che ci fa sempre compagnia e ci ascolta sempre. Sono Lucia e Michele, a cui facciamo i nostri auguri anche per la loro vita da romantici. Se vi scappa il messaggio scriveteci, non dimenticate, 331 240 7878. Come al solito i messaggi vocali li ascoltate nello spazio Ciao Romantica, quelli di testo quando ci capitano li leggiamo insieme a voi. Ritornano i Rocks, ascoltiamo È la pioggia che va, e subito gli Stadio con Chi te l'ha detto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Devo ancora darvi il benvenuto in questo lunedì nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, in questa calda estate del 2026. A proposito di calda estate, devo ricordarvi che in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con Belli Freschi. Cosa significa? Che avete l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget, in particolare il nostro profumatore per auto, che è il nostro nuovo gadget estivo per questa estate. E allora attenti e mi raccomando, orecchio alla radio. Tra poco arriva anche l'appuntamento con la collection Raiolina sulla spiaggia, ma subito Memore Migi con Un ragazzo, una ragazza.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: sorriso. E se questo non è amore, dimmi tu cos'è.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: E ascoltando la nostra musica, come si fa a non parlare d'estate? E c'è sempre quella voglia, ecco, di poter conoscere delle cose nuove, di poter vedere delle cose nuove. E oggi, visto che quest'ora molti sono anche un po' alle prese con il traffico, vi un po' distraggo della problematica dell'ora di punta, dandovi qualche piccolo consiglio che ho preso questa mattina ed è veramente una novità. Conoscete molto bene che in Campania c'è un sito turistico molto interessante, che sono le Grotte di Pertosa. Però quello che è importante è per chi non le conoscesse è andarle a visitare. Per chi le conosce già, la notizia è che sono aperte due sale: la prima la sala del paradiso e la seconda la sala delle spugne, che sono state così chiuse per un po' di tempo, adesso sono state riprese e sono ritornate in tutta la loro bellezza. Quindi non dimenticate, se avete un po' di tempo e state programmando qualche uscita fuori porta, le Grotte di Pertosa sono un'ottima scelta. Poi vi voglio anche dire che da quelle parti si sta anche abbastanza freschi in queste calde giornate. Ma adesso la nostra musica è Collage con Stasera tu e subito l'avventura della bottega dell'arte.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
1: Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stad in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni, originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Avete sentito benissimo anche dalla nostra sigla, siamo all'appuntamento con Belli Freschi, perché diciamo la verità, con questo caldo Romantica Radio è l'unica radio italiana condizionata. Cioè, cosa significa? Che quando l'ascoltate, a parte la musica, sentite anche questa ventata di freschezza che vi arriva, specialmente in questo spazio Belli Freschi, che vi dà l'opportunità di poter ricevere fino a casa vostra il nostro nuovo gadget estivo, il profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Dovete scrivere subito un messaggio con la parola romantica, poi seguita dal vostro nome e dalla località da dove ci ascoltate. Lo dico pian piano, dovete scrivere romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al numero 331-240-7878. Il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore. In questo modo stiamo belli, freschi.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Romantica, siete la mia radio del cuore. Vi ascolto sempre da Latina.
1: Romantica Radio, io sono un romanticone calabrese, trapiantato a Settimo Torinese. Grazie per tutta la musica che ci donate quotidianamente, è la nostra linfa quotidiana del benessere. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Vorremmo accontentare tutti, vorremmo assegnare il nostro profumatore a tutti i nostri amici che ci scrivono, però attenzione, la regola è che chi arriva per primo con belli freschi si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Quindi se vi arriva il messaggio della nostra redazione, ecco, sappiate che avete diritto al nostro profumatore. Se ne ora arriva questo messaggio, riprovate, perché l'appuntamento si ripete in ogni nostro programma. E anche per questo lunedì 29 di giugno l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per finire, caspita, però la grande serata di Romantica continua, perché prenderà il mio posto tra pochissimo Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, e poi ancora non dimenticate che a farvi compagnia fino a mezzanotte ci sarà anche Roberto. Ci sentiamo domani, ma certo partiamo alle 15, adesso ancora le nostre stupende canzoni. Johnny Dorelli con Un uomo solitario, e ascoltiamo anche Drupi con Somebody Who.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Alessandra. Ci siamo, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi vi terrò compagnia fino alle 21. Come state amici? Com'è andato questo lunedì fino adesso? Avete iniziato bene la settimana? Mi auguro proprio di sì. Noi cercheremo anche di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, un po' di chiacchiere, poi naturalmente le rubriche di Romantica, insomma tante cose da fare anche quest'oggi, ci sarà uno di voi che si porterà a casa anche un gadget, quindi tanti motivi per stare con noi. Voglio ringraziare Lucio Belmonte che invece ci ha fatto compagnia fino a poco fa, tornerà con la sua simpatia domani dalle 15 qui su Romantica Radio. E allora pronti per questo bel viaggio musicale che iniziamo a fare insieme? Tra poco Riccardo Cocciante, Sulla Terra Io e Lei, subito Bonnie Tyler, It's a Heritage. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è un numero totalmente a vostra disposizione per comunicare con noi, per raccontarci la vostra giornata, cosa state facendo in questo momento, dove siete, da dove ascoltate Romantica, oppure oggi vi è successo qualcosa di speciale, raccontatecelo con un messaggio. È bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, quindi vi aspetto anche stasera, come sempre, al 331-240-7878 con i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it. Amici miei, vi aspetto, ma intanto vi auguro buona serata con Massimo Di Cataldo, tra poco Se Adesso Te Ne Vai, e subito un grande successo di Natia Bazar, Per Un'Ora d'Amore. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, e questa sera scopriremo insieme questa nuova rubrica. Si chiama Copertine d'autore ed è un viaggio insolito tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche. Di questo parlerà tra poco Copertine d'autore qui su Romantica Radio. Si parlerà in modo particolare dei Bee Gees e di Saturday Night Fever. Va bene, buona serata. Invece adesso torna il protagonista della musica, quella da ascoltare, quella che ci fa sognare, che ci porta indietro nel tempo con la mente. Tra poco riascolteremo gli Homo Sapiens con Io e Te Stasera. Subito una canzone del 1968 racconta un uomo che non ha paura di mostrare le proprie emozioni. Piange non per debolezza, ma perché l'amore, quello vero, lo travolge e lo mette a nudo. Ascoltiamo Little Tony, un uomo piange solo per amore. Roma.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: Ci sono brani che hanno valicato luoghi e tempo per arrivare intatti fino a noi. È il caso dell'iconica colonna sonora di un altrettanto iconico film, La febbre del sabato sera. Il disco che raccoglieva i brani, in gran parte realizzati dal gruppo australiano dei Bee Gees, pubblicato nel 1977, era accompagnato da un'insolita copertina. La cover, infatti, raffigurava due immagini distinte: un ritratto dei Bee Gees, scattato dal fotografo Francesco Scavullo, e una famosa foto di John Travolta nei panni di Tony Manero, mentre danza sotto le luci. Naturalmente non poteva mancare la pista da ballo, caratterizzata dai celebri quadrati luminosi e colorati del Club 2001 Odyssey.

0: Il disco ha venduto circa 40 milioni di copie e ancora oggi è accompagnato dall'aura della forte estetica della disco music. E vale anche per la copertina. All'interno della confezione apribile del vinile e nelle ristampe successive si possono ammirare ulteriori immagini del film e dei tre fratelli Gibb, Barry, Robin e Maurice.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici di Romantica, io vi ascolto da quasi un annetto e devo dire che ascoltarvi è un piacere, perché si sentono canzoni che su altre radio non si ascoltano più o quasi mai. Siete unici, veramente. Un saluto a tutti da Torino, sono Alessandro.
1: Romantica Radio, che dire, hanno già detto tutto, però mi voglio aggiungere che viaggio in macchina sempre con Romantica Radio. Mi fa rivivere i ricordi del passato e mi fa ascoltare la buona e bella musica di una volta. Grazie Romantica. Antonio da San Marzano sul Sarno, Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Dico benvenuti a voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. State con noi perché abbiamo tante cose da raccontarvi e da proporvi. Poco fa abbiamo ascoltato una puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che tornerà su Romantica domattina tra le 6 e le 9. Se però, insomma, vi ha incuriosito e volete ascoltarne tutte quante le puntate, le trovate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei con Geppi e Geppi, che tra poco riascolteremo con un angelo blu. Subito una canzone che fu presentata al Festival di Sanremo 1983. Arrivò decima, ma conquistò subito il pubblico. È una canzone che racconta la vita così com'è. Marco Armani, è la vita.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siamo intorno alle 19, questa Romantica Radio, buona serata amici miei e grazie per i tanti messaggi che anche stasera ci state inviando al 331-240-7878. Continuate a farlo e voglio salutare in modo particolare Milena di Salerno e poi un bacione anche agli ortolani di Bellizzi perché ci seguono praticamente tutte le sere. E poi saluto Ezio di Milano, sta tornando a casa dopo una giornata pesantissima di lavoro, noi siamo la sua compagnia. E buona serata anche a Eleonora di Terracina che guarda il mare e come sottofondo tiene Romantica, dice un momento per me di grande relax. Grazie cara, un bacione, buona serata e per voi in arrivo Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei, subito Roberto Carlos, testardo io.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Profumo d'estate, la vostra romantica, anche grazie a Radiolina sulla spiaggia Collection, che tornerà qui su Romantica molto presto. Però se vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete ascoltarne tutte quante le puntate sul nostro YouTube. Buona serata amici, e vi aspetto anche sui social. Venite a far parte della famiglia di Romantica su Facebook, su TikTok, su Instagram, insomma siamo un po' dappertutto. Venite a trovarci sui social, mettete un like, seguite, perché ogni giorno pubblichiamo un sacco di cose, un sacco di informazioni sulle canzoni, sugli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Va bene, buona serata, protagonista ancora la musica, tra poco i Limousine con Camminerò Solo. Subito Ricchi e Poveri.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Dividile coi fiocchi!
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
4: Amici, ma che bella l'estate, ci porta allegria, divertimento e quindi siamo belli freschi e ci divertiamo ancora di più. In che modo? Scrivete subito la parola romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate un WhatsApp subito al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica. E allora fermatevi, scrivete immediatamente Romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa un profumatore firmato Romantica Radio. Belli.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Romantica Radio, vi voglio ringraziare per aver permesso di ricordare il mio passato. Sono Giusi da Cetraro.
5: Romantica Radio, siamo Giovanna
6: e Anna.
5: Siete il nostro refrigerio durante le giornate torride dell'estate. Un saluto a tutti voi, siete fantastici.
7: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
8: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
9: Eccolo il momento dedicato ai bellissimi di Romantica. E questa sera parliamo di una canzone che è una dichiarazione d'amore. Niente e nessuno può interferire con un legame così forte. E voi avete un ricordo legato a questa canzone? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Ascoltiamo insieme Alicia Keys con No One.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo intorno alle 20 e stiamo per iniziare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e ancora grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto Sara che ci segue da Monte Mignaio nel Casentino in Toscana. Sta preparando la cena e noi siamo la sua colonna sonora. Grazie Sara, un bacione, buona serata. Saluto anche Mimmo che invece è a Santa del Bianco, sta rientrando dal lavoro e naturalmente in casa sua dice la sera si ascolta Romantica Radio per rilassarci durante la cena. Ma che bello, caro, ti ringrazio tantissimo. E poi saluto anche Elena di Brunate in provincia di Como che si sta rilassando questa sera ascoltando Romantica. Ciao cara, un bacio anche a te e buona serata con Gianni Morandi. Tra poco Nel silenzio splende, Michael Bolton subito, Never get enough of your love.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buona serata romantici, voglio raccontarvi qualcosa di molto particolare stasera. Pensate che un team europeo ha appena presentato il primo orologio biologico digitale, capace di stimare il nostro livello di stress semplicemente analizzando la voce. Eh sì, incredibile ma vero, basterà parlare pochi secondi allo smartphone perché l'algoritmo riconosca micro variazioni impercettibili all'orecchio umano e ci dica se siamo rilassati, tesi oppure stanchi. L'obiettivo? Prevenire l'ansia prima che si manifesti e la stanchezza. Una tecnologia che potrebbe diventare comune quanto un'app magari del meteo. E pensare che tutto partirà da un semplice ciao registrato al microfono che ci saprà dire se siamo stanchi oppure se siamo in una fase di rilassamento. Incredibile ma vero, succede anche questo nel mondo e noi ve lo raccontiamo qui su Romantica. Buona serata con Pupo, che invece riascolteremo tra poco con Forse. Subito Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricetti fino alle 21. Poi lo sapete, come ogni sera dal lunedì al venerdì alle 21 arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera? Auto, moto e partenze d'estate, portapacchi, caschi, finestrini abbassati e strade verso il mare. Questa sera si parlerà di partenze e di libertà su due o quattro ruote. Succederà dalle 21 in poi con Roberto Malvagia qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi anche per questo motivo, ma anche per ascoltare le prossime canzoni. Tra poco Mina con Più di così e subito un grandissimo successo di Mia Martini, Piccolo uomo.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro. Fino al 30 giugno, Unieuro.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto tutte le mattine da Atene, Grecia, via internet. Siete fantastici. Ciao!
1: Romantica Radio, che bello ascoltarti. Mi fai sognare. Lina da Ebbole.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il tempo è tiranno e corre quando sono con voi, manca davvero poco alle 21. Per me Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, grazie per averci semplicemente ascoltato, grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, un bacione immenso. Siete sempre presenti, siete speciali ascoltatori di Romantica, non finirò mai di dirvi grazie. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli perché due canzoni e poi con voi Roberto fino alla mezzanotte. Tra poco Alex Damiani con Cambierò, cambierai e subito Loretta Goggi, L'aria del sabato sera. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Si ricomincia un'altra settimana, siamo alla fine di questo mese di giugno. Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. C'è un momento preciso in cui l'estate, prima ancora di mostrarsi nel mare, nelle cabine, nelle sere sul lungomare, si fa sentire magari in un'altra maniera. Nel rumore di una porta bagagli che si chiude, in un casco appoggiato sul sellino, in una chiave girata nel cruscotto, magari nel finestrino abbassato, nell'odore della benzina della Libertà. E allora, se siete in macchina, magari proprio adesso, se siete sul divano, questa sera parliamo di auto, di moto e di partenze d'estate, dalle 127 delle 1 delle Panda, delle Ritmo, vi ricordate delle A112, delle Vespe, dei Ciao, dei Garelli, delle moto più grandi che facevano sentire già altrove, anche stando soltanto a pochi chilometri da casa, il profumo delle vacanze. Parliamo dei portapacchi, dei caschi legati male, dei borsoni infilati dove sembrava impossibile, delle cartine piegate sul sedile, delle prime strade verso il mare. E allora, se volete raccontarmi la partenza che non avete mai dimenticato, il primo viaggio che vi ha fatto sentire davvero liberi, 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Per tanti italiani, soprattutto da ragazzi, l'estate cominciava proprio nel momento in cui si poteva finalmente muoversi, non soltanto uscire, spostarsi, allargare il proprio raggio. La scuola finiva, il lavoro rallentava, le giornate si facevano più lunghe e improvvisamente un motorino, magari una moto o un'auto, diventavano molto più di un mezzo, diventavano una possibilità, diciamo quasi una libertà. C'è chi aspettava tutto l'anno il momento da rimettere in moto lo ciao, no? Di tirare fuori il casco, di fare il pieno al motorino, di andare verso il lido con gli amici, verso il chiosco sul lungomare, verso il campeggio con la tenda legata dietro. E c'è chi nelle famiglie viveva il rito della grande partenza, le valigie sul letto, il portabagagli magari sul tetto, il padre al volante, la madre che controllava di non aver dimenticato nulla. Le auto di allora, ecco, non erano soltanto macchine, erano una parte della propria biografia. Vi ricordate le 127 che avevano il sapore della vacanza italiana, la 1 che sapeva già di modernità, la Panda, no? Che portava con sé questo senso di libertà, la Ritmo, la 112 che avevano il fascino di chi voleva sentirsi magari un po' più avanti, la Vespa, ecco, i primi scooter, che per molti giovani significavano proprio una sola cosa: autonomia. Forse ci emoziona ancora così tanto perché non ricordiamo soltanto dove siamo andati, ricordiamo il mezzo che ci ha permesso magari di sentirci per la prima volta, ecco, più larghi, diciamo così, nella nostra quotidianità.

Per questo lunedì i primi messaggi di Teresa che mi ha scritto da Taranto. Per me l'estate iniziava quando mio fratello tirava fuori la Vespa e io capivo che da lì in poi ogni sera poteva succedere qualcosa. Lamberto da Napoli. La 127 di mio padre non era comoda, ma appena caricavamo tutto sopra sembrava già vacanza. Allora saluto anche un'altra nostra amica che si chiama Patrizia da Genova. La cartina stradale sulle gambe di mia madre valeva più di qualunque navigatore. Ecco, un tempo non c'erano i navigatori, c'era il tom-tom probabilmente, però la cartina, ecco, era lo strumento essenziale. È proprio così, i mezzi, le auto, i motorini erano compagni di stagione, avevano una voce, un odore, un carattere, spesso bastava sentirne uno per capire che il tempo era cambiato davvero. Continuate a scrivermi perché questa sera ogni vostro ricordo sembra aggiungere luce, strada, libertà a questo inizio di settimana, questa notte.

Forse il fascino di auto e moto d'estate sta proprio nel fatto che trasformavano il movimento in rito. Non si trattava soltanto di arrivare, si trattava di partire, e partire soprattutto da giovani, sempre un po' una forma di promessa. Le moto e i motorini che avevano un sapore più istintivo, più diretto, più fisico. L'aria in faccia, no? Il casco che dava fastidio ma anche orgoglio, il selino caldo, le braccia abbronzate. Le auto invece che avevano qualcosa di più narrativo. Dentro una macchina d'estate succedeva di tutto, la famiglia, la musica, i litigi, le soste dell'autogrill, i panini, i silenzi, le canzoni, le prime fughe in coppia. Oggi abbiamo aria condizionata, navigatori, pre-list, auto più comode, scooter magari più facili, ma qualche volta ci manca quella ruvidità, diciamo così, piena di vita, quell'improvvisazione. Bastava avere voglia di muoversi, e quella voglia in estate aveva davvero il sapore della giovinezza.

Stasera di Romantica Radio, tra poco torneremo proprio su quelle strade che portavano al mare, ai laghi, ai campeggi, ai primi amori, alle prime grandi libertà, e proveremo a capire che cosa è cambiato ieri e oggi, nel modo in cui i giovani, e non solo loro, cominciavano l'estate con un mezzo sotto di sé, con un motorino, con una macchina, e il cuore un po' più aperto del solito, perché pensarci bene, auto e moto non ci hanno dato soltanto mobilità, ci hanno dato quello stile un po' particolare, l'identità, l'indipendenza, hanno proprio cambiato il modo in cui si facevano le vacanze, il modo in cui ci si incontrava, il modo in cui si usciva la sera, il modo in cui si immaginava il proprio posto nel mondo. E se per una generazione, no, la libertà aveva il rumore del motorino, per un'altra poteva avere quello del motore acceso all'alba, magari con la macchina piena di valigie. Tra poco torneremo proprio lì, nel momento in cui la strada cominciava a raccontare un'estate, ancora prima della sua destinazione.

Abbiamo superato le 22, Roberto Malvagia con voi dentro una serata che sa ancora di benzina, di asfalto caldo, di serate in piazza, dei primi tragitti che sembravano già abbastanza per sentirsi da un'altra parte. Questa sera parliamo proprio di auto, moto, di partenze d'estate, ma adesso voglio proprio entrare ancora di più, diciamo, nel confronto tra ieri e oggi. Ieri si partiva con la cartina, con il piano nella macchina, con il finestrino aperto, con le monete per il casello, con la paura di sbagliare uscita e anche con il piacere magari di sbagliare un po'. Ecco, oggi abbiamo il navigatore, il traffico visto in tempo reale, le prenotazioni online, la musica pronta sul telefonino. La domanda è cambiata davvero l'emozione? Forse no, perché anche oggi, quando stai per partire d'estate, succede sempre di fatto la stessa cosa. Si cambia l'aria, il tragitto prende sempre, quando si parte, un significato diverso. Che tu vada a 100 km o a 1000, ecco, che tu parta da solo oppure in coppia, con gli amici, con la famiglia, la strada d'estate continua sempre ad avere un peso speciale. Tramite WhatsApp, se volete scrivermi, 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è un dettaglio molto bello in tutto questo: la differenza tra chi guidava e chi stava accanto. Una volta il guidatore spesso era il padre, il fratello maggiore, era lui che teneva il volante, la strada, il ritmo. Gli altri accompagnavano, guardavano, dormivano, commentavano. Proprio per questo, per molti ragazzi, la prima auto guidata davvero da soli ha un significato importante. La prima macchina non era soltanto un'auto, era una stanza privata in movimento, un luogo in cui potevi scegliere la musica, decidere la meta, cambiare strada, fermarti magari quando volevi. E lo stesso valeva anche per la moto, salire sulla moto, su un motorino e capire che il tragitto verso il mare dipendeva da te. Era proprio una forma, diciamo così, di emancipazione. Oggi questa sensazione esiste ancora, ma convive con un altro mondo, magari più controllato, più geolocalizzato, più raccontato in tempo reale. Ieri magari c'era più libertà, oggi c'è più connessione, più sicurezza, probabilmente più tracciabilità. Però il punto, e diciamo anche il cuore del discorso, resta lo stesso. L'estate, con un mezzo diventa più grande, più fisica, più piena di possibilità. E questo in fondo continua ancora a valere anche oggi.

Altri messaggi al 331-240-7878 Tosca da Firenze. Siamo in Toscana, che mi ha scritto: la mia adolescenza ha il rumore di una vespa che parte la sera e il profumo della strada verso il lungomare. Antonio da Palermo: le partenze con il portabagagli sul tetto avevano già dentro la vacanza, anche prima di arrivare. Caterina da Imperia: credo che auto e moto ci abbiano insegnato, così mi ha scritto, che partire conta quasi quanto arrivare. È così, partire conta quasi quanto arrivare. Forse è proprio lì che si nasconde proprio la magia, non tanto nel luogo finale, quanto nel momento in cui si accende il motore, no? E senti che qualcosa da quel momento in poi sarà un po' più diverso. Continuate a scrivermi in questo lunedì, perché questa sera, ecco, state riportando in vita mezzi, strade, estati, che hanno ancora un fascino molto particolare in tutti noi.

Mi è arrivata questa mail da Caterina da Terni. Siamo in Umbria. L'auto di mio padre e il motorino di mio fratello maggiore sono stati i miei primi paesaggi d'estate. I mezzi negli anni 70, negli anni 80 non sono soltanto stati strumenti, sono diventati proprio un paesaggio emotivo, la macchina di famiglia, la moto di qualcuno che amavamo, il motorino con cui si andava al mare o in piazza, il casco messo male, il borsone legato dietro. Forse proprio per questo certe estati le ricordiamo anche da come ci si arrivava, la strada era già una parte della vacanza. E oggi che tutto questo è più diretto, più ottimizzato, più veloce un po', ci manca quella fatica di arrivare nei posti, la preparazione, l'attesa, quel sentirsi già in viaggio, anche quando eri ancora vicino a casa.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire se auto, moto o i partenze d'estate, ecco, raccontino davvero solo un pezzo di tecnologia italiana oppure qualcosa di molto più profondo, di molto più tenero. Perché magari una strada verso il mare, un casco, una chiave, un piano fatto al momento giusto, un'auto radio accesa, ecco, magari il rumore del vento sul motorino, non sono soltanto stati oggetti o situazioni, sono stati segnali. Dicevano proprio che l'estate era cambiata, ma questo vale anche nel presente.

Abbiamo superato le 23, io sono Roberto Malvagia. Questa è l'ora in cui certi ricordi sembrano tornare con una precisione che quasi commuove. Le case si fanno più silenziose, le strade più vuote, e basta poco per sentire di nuovo una statale verso il mare, magari un casco appeso al braccio, una Panda carica. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando di auto, moto, partenze d'estate, ma in fondo stiamo anche parlando anche di una cosa molto semplice, del momento in cui la libertà per la prima volta prendeva una forma concreta. Se volete potete ancora scrivermi tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il mezzo che più di tutti per voi significa ancora estate.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Alla fine forse ciò che ci emoziona davvero di queste partenze non era soltanto il viaggio, era il senso di possibilità che portavano con sé, l'auto di famiglia, no? Verso il mare, il motorino per il primo vero pomeriggio libero, la moto per sentirsi un po' più grandi, la panda, vi ricordate, piena di amici, piena di tende, la vespa verso il lungomare. Ieri tutto questo aveva un po' più, diciamo così, di ruvidità, più di improvvisazione, più rischio. Tra poco altri saluti, altri messaggi.

Gli ultimi messaggi di questa sera che parlano di auto, di moto, di partenze d'estate, di portapacchi, di finestrini abbassati. Teresa da Roma: non mi manca soltanto il motorino, mi manca il modo in cui bastava quello per farmi sentire libera. Marcello da Napoli: l'estate italiana iniziavano prima del mare, iniziavano quando si chiudeva il portabagagli. Poi saluto anche Eleonora da Genova: credo che le auto e le moto dell'estate ci abbiano insegnato che la libertà all'inizio ha sempre un suo rumore. Ecco, così mi ha scritto, un rumore preciso. Probabilmente non ci mancano soltanto i modelli, i motorini o magari le strade, ci manca un po' quel modo di sentire che ogni partenza, anche piccola, potesse davvero cambiare qualcosa dentro.

Siamo arrivati alla fine di questa nottata. Prima di salutarvi voglio dirvi grazie per i messaggi, per i ricordi, per il modo in cui avete trasformato una puntata su mezzi e partenze in un racconto pieno di libertà, pieno di famiglia, di amicizia, di giovinezza. Romantica Night, tra poco Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino, in una nottata che sarà una notte proprio fatta di fascino, di musica, di parole che sapranno stare accanto proprio a queste immagini nel modo giusto. Da Roberto Malvagio è tutto, vi aspetto, lo sapete, domani sera alle 21, dalle 21 alle 24. E allora buona estate con questo caldo terribile. Ovunque voi siate, l'appuntamento è per domani sera su Romantica Radio.

chiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: stiamo come siamo a un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.